Kenti, Kenti, mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo.

strada, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: Facciando ai due prometter che la cosa resti là, e tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciando ai due promettere che la cosa resti là, ci facciando ai due prometter che la cosa resti là, ci facciando ai due prometter che la cosa resti là.
1: E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
2: Riflettete, mia sorella!
1: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
0: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato, ponderato.

se giovino ragioni capa le fuori si tana di sottili lacrime vada se giovino vada.